Nitigani niti tanzava mama, ningasala nili neshele muti, ningasala niti tanzavu siwa no mino, mino, mino. Shinga ela niti nyonga ibu inga inga tereza na wagamani juru. Singa kula nizi renzi ibu gele gele tereza na wagamani juru.